0: di noi più vi piace.
1: Io sono uomo di pace e duelli non fo se non a mensa.
0: Battervi o dir subito perché di fedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzar o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. San come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangian come noi